chiavi, chiarati, sarasavasante. Ricchiatti, uvati, ciani, nasamante, che dire si ciana, si adurante. La lita lavanga, la tapa, ricila, la comala. Malaya, samirei. Ma tu, caranica, carambita, cochi, la cucci, la concia, cotire. Harriyaa!